è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

amico piacer che va, già s'avanza si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, amico piacer che va, già s'avanza si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza si ritira e l'asfalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta fermo sta.

Esiste una possibilità di sfuggire alle trame, superando le forme, illusioni nebbiose, o animali notturni a caccia di cibo per l'ego. Ma la vita è un sogno. Siamo anime geografiche senza contorni, anime spaziali senza ricordi. Nascere, vivere, prepararsi a tornare. Ci riconosciamo in un suono o in mete lontane. Siamo anime geografiche senza contorni, anime spaziali senza ricordi. Nascere, vivere, allenarsi alla vacuità. Saliamo sulla giostra del tempo ancora e ancora e ancora. Questa è la storia di un corpo.